0: you're mixing live. AC, La Perrona Radio.
1: Si no le contesto, si no le contesto.